ni nyina no ye bedi di ho nkomo e na no pa yi supporters so e cry for PDM. Supporters e su for PDM. By minister James e nya dia PDM bia be ko area ma supporter di odi be ni se odi be podwa di obenya ba se PDM pa di e nya adwuma e ho ni nyina no ye kan bom na na no pa ye di ho nkomo live wa sempa 94.7 FM so Sadazi Atanase, International Pablo Iman Ewofia, Jamestown Joko Kitem Ewa YouTube, Abednego Komensa Etechi, Bernard Paribuche, Philip